your Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito. Radio Guapito. Big